non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così.

0: La Corse a ses chansons et l'a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

C'era Cece, un rabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di un topo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Petro, Antonio di Ugaffè, Subiti, Arrino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: à ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: O tempo pareva armato. Qui, le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

Corsica Radio fait chanter la Corse sur corsicaradio.fr.

y muracil en la stanza, a mis maridos, en sola lente machida. Anche io oggi posso volare e seguitare sta cielo maestoso. Quanto di l'artegine entra nel mio peto e mi porta lungo.

0: Music Corse revient dans quelques instants.
1: Dada radia nostra emissione agricola da mette in lume l'omie l'one di subaese che si impegnano ogni giorno da valorizza a dara. Siamo in diretto di isologhi e di isobaesi e con elli avemo da scoprire ciò che lo dà a dara. Un sabato a nord di manne, un martì sera a 5 ore e un mercoledì da manne a 8 ore, biridrou par da dara, manta Corsica.

0: presenza, che nos apri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, tu es felice, je dirai droit à bio, d'un antalon de Corsica Radio, avec mon ou viage. Et bien, dirige à quel qui si a guidé à Diabinou, d'où que Bogunichi de sicuramente guinde à cantate. Di è un musicante attalentato e volevo dire di non specialista di lingua corsa, in ogni caso se volevo dire che la milità di Sinao di che la da continua a farlo per la divisa di questa qui, ma di no perché la sia dunque spartuta e insegnata di Bernard Ferrari, che noi siamo felici di ritrovare sentite la sua chitarra. Salute Bernard.
3: Saluto Vanina, saluto a tutti.
2: E oggi abbiamo avuto una guida di Zante di Sigura Suna, ma di Zante di Canta, posto che tu sei qui da presentarci un dischetto di Gabu e di Gore, un dischetto che è uscito una nuova, perché diciamo un mese di giugno, e una amica da sbintiga starada, cioè da lì perché?
3: Manca appena, che dirò il 21 di giugno, che c'era il principio di estate, no, di una magana, che dirò il giorno di un matrimonio con voilà, con mia moglie, con Marie-France, che salute di qui, voilà.
2: E che noi facciamo. Dunque, giunti qui a presentarci, e beh, se leggi titoli, non parleremo mica sta a sante i se leggi titoli, ma invidiamo di sicuro a quelli che ci stanno a sante, e beh, di andare a scoprire, ma non dava a sante qualcuno, e poi ci sono. I due pezzi di musica ci sono strumentali, se non vogliamo dire così, non ta sulischetto, ce ne quattro. Ci sono di scritti due, e c'è da parlare di ado scrittura, e poi d'altri scritti d'autori che non conosciamo, in cui quale hai già lavorato. Abbiamo da principio a podassi ben cudo barcorzo alla corta, ma per quelli con la Zanunica, dunque hai accompagnato gruppi famosi come Canta o Popolo Corso e poi d'altri ti avremo ritrovato anno in questa missione in cui Michele Solinas, ma hai lavorato in cui Doria e in cui tanti altri, in cui l'altro lato di noi e poi saremmo felici di dirigervi presto qui per parlare di l'ultimo dischetto di noi e poi d'altri brudietti. Ma prima bullare o comincia in cui ad scrittura non ta sulischetto, dunque a maggior parte di iscritti sono scritti che tu avi in diretti da voi parecchi anni.
3: Yeah. Allora, se tu mi permetti, prima di presentare appena il progetto, si chiama Di Gabo e Di Gore, perché che giusto appunto dirà un progetto all'inizio che dirà in due parti. Dunque, io vengo di, come tu dici, un percorso, vengo da un conservatorio, dunque, taglio una formazione musicale, prima. O canto di una passione, o canto a lingua, tutto questo, bene, dopo, a tempo, ma a mia formazione di quella di un conservatorio, una formazione classica. Dunque, ho sempre suonato ed è così che so che ho principiato ad accompagnare come la Imintua, di gruppi come Cantagulo Corso, artisti come Anna Rocchi che mi sono ritrovato in un tradizionale. E dunque di Gabu erano giusto appunto, ho sempre creato, ho sempre fatto creazione di chitarra appena classica, ma di non un modo classico ma di contemporaneo, eh? E dunque di Gabu erano e canzoni, perché di Gabu? Perché chi sono 30 che dunque si scrive a musica, un bulli a scrivere, dunque taglio tutto, tenia in capo tutte queste musiche, voilà, eh? Dunque di Gabu sono i pezzi strumentali e di Gore sono le canzoni, come tu dici, allora scritti a quindi diretti, io la quindi diretti, allora di diretti, quando si dice di diretti si dice sempre non è mica una prima scelta, questa è di una prima scelta, erano in di diretti perché chi mi ha detto durante un lungo tempo mi sono ricusato il dritto di cantare, di scrivere, perché chi pensava che non aveva mica una legittimità per perché che aveva accompagnato voce, persone con terreni di talenti come i Cacciaveri, quel Fuji, Anarucchi e tanti altri, e gli stessi per la scrittura con travagli non testi di Ristori, Lanfranchi, Grogi. A un momento dato, quando tu scrivi tu, che tu metti che accanto, dici gli è simpatico, gli è ben, ma bon. E fin di conto mi sono detto, mi sono un po' di già per farmi piacere, per lasciare qualcosa a mio viola. A mio viola è stato Paolina, che bacio qui, è stato un mudore per su dischetto, gli è la pena. Allora un'amica se lei la che gli ha stuzzicato appena un mio orgoglio,
2: perché è sempre cantato imparato viola,
3: dunque è sempre cantato per mio viola, esattamente, da che è nata inteso rosso, da che è nata inteso nane, e l'ha sempre cantato qui, dunque, e gli piace la passione di un canto in più, ella di non fare il piano, l'ha di messo il piano, e la passione di un canto, dunque spertiamo qualcosa, ma come ti dicia, da qui canta, obbligé di canta, poi canta, ma dopo da canta e da stampa, o canto, da metti, non ton dischetto di tutto qui, dire un passo, dire un certo, allora, mi una paura, ma t'as vu su cosa qui, di dire, non mica se legge di mi da, e poi dopo mi sono detto, fatti obbligé, posso stare incoraggiato dai miei amici, che mi hanno detto, vai ci buo, e mi piace,
2: I due amici outdoor, i due amici scrivani, e provvisori di noi che erano in giro a te, non ti sentivi mica all'altezza, e ti hanno detto che tu eri all'altezza, e penso a Pasquale Ottavi.
3: Pasquale che mi ha aiutato assai, una persona che mi ha detto, amiche sono in Aschi, un giorno mi ha detto, tipo come te, nei miei canzoni, nelle cose, per cosa va, ce l'ho fatto sentire, mi ha detto, ma è bello. E dunque, talmente mi ha detto di modo naturale che mi ha detto, mi ha fatto bro, quando tu senti qui, dice, mica non parlo un tar, mi ha detto, mica sì, uno quel fuci. Ma sono persone che mi hanno incoraggiato, che mi hanno aiutato appena a far saltare appena su Lucchetto qui.
2: Allora, direi in purle avevi mentuato a Naro che avevi mentuato a Doria per presentati, e di appena così che tu sei cascato in abignato e che la fare continuare di verrà riposo lì così, posto che a Dovio l'idra sei in traccia di dramandali qualcosa, da voi galeciuga giuga, e credo che in casa si cantava e si zunava.
3: Ma è vero che babbo i mezzi, babbo sono di chitarra, suonava di mandolina con Gianlu, suonava con la manella, in corti, i miei sono cortinesi, o c'è poi cortinesi, o dopo si sono installati in Multivau, ma dunque un mezzi, sono di chitarra, e come per la lingua, per la guida, per la musica, di qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre bagnato qui, ma non mica imparato di modo diretto, ma non mica detto più una guida a te, sono che gli è un do, che gli è una nota così, ma non messo conservatore, voilà. Ma ho sempre avuto, l'ho sempre avuto qui in un ambio, in giro a me, ho sempre bagnato su questo qui. Dunque, mi sono mai domandato. Insomma, manco la prima volta che ho avuto una chitarra in mano. Penso ci sono certe foto di me, ritratti in casa, taglio 4 anni, taglio una chitarra, insomma, così una, là, è così.
2: Visto che tu, come tu l'hai letta, ti senti mica, se posso dire così, all'altezza per canta e par canta ido scritti, par faligunosce di ububligu. Quando tu scrivi sempre oggi, penso giusto appunto, quando tu pensi mica subito a fare qualcosa, perché scrivi e quando scrivi?
3: Allora io quando scrivo so giusto appunto come taglio un'esigenza, perché hai di lavorare, non ti ha scritti, di qualità, dunque non t'hai mai, t'hai un'esigenza e sono qua assai duro con me, ma di già travaglio assai, faccio assai ricerche, può essere le ricerche non taulesi o le ricerche delle sigale come una canzone o gawal o allora o senso un'imica per parlare di gawal o di di gawal per parlare da strafare, per parlare di politica, per parlare di un antrosintimo, ma perché chi mi sono detto voilà, si perdono certi lessi perché chi cu un modo di campa che cambia in Corsica, la società che cambia, dunque di fatto si perdono certe parole e come si perdono certe parole a lingua e si ne muore e cambia a lingua e di una maniera di vala campa di un altro modo di no voilà. E dopo allora io quando scrivo per esempio sia di una sia c'è

0: Dici a fem un disco on era mo mica de che de un coso estetico di l'estetico di be ma di avere radicalmente una testimonianza c'è come appena è una missione e a tempo è ma di un qualcosa di a dimensione ma di l'etnologia di a società voilà a società a suo momento qui il anni 80 era così in 2000 era così quando parlo di una canzone come qui parlo di ciò che li sono diventati paesi, i nostri paesi, come li sono Awa, diranno, eravamo in 2004, quando abbiamo fatto guerra, era stato d'ore a Libica, insegnavo in paese, e un momento qua, voilà, abbiamo figliato in giro a me, abbiamo detto, questi paesi, ciò che li sono diventati, di meno mondo, quando si vedono certi ritratti di l'anni, di un secolo fa, o anche di meno, io mi ricordo, anche di me, in Aude, non ta piazza di Landriace c'è una muraglietta e mi ricordo quando eravamo giovani a sera tutti i giorni si posavano qui non c'era manco una piazza e aspettavamo che chi sia sorto e cioè lì se imposte per avere una piazza allora oggi c'è più nemmeno chi si posa dunque c'è un'evoluzione c'è, voilà, i paesi sono cambiati gli usi sono cambiati e dunque voilà dunque per tornare a domanda di prima io quando scrivo sì allora, ci sono pareti per noi essere a fare come qui nel tuo ischetto personali ma sai personali come una canzone come Segreti di Stella che per amo viola per noi essere canti più puliti, militanti come Simo, un scritto di Cece, voilà, non ha un giornalismo, soprattutto non ha l'essere ciò che noi siamo, l'essere un mondo, l'essere l'estro di Gurzi, voilà, di Van Parangon, con gli Uaschi, gli Irlandesi e altri popoli che lottano per esistere, ma per la riconoscenza, no, per essere sempre, non siamo più a riconoscenza, giusto per campare, sempre per essere noi, no? Naturalmente. Dunque, non ha l'amore, dunque, voilà, ho scritto, mi viene da diverse origini, sorgente, ma di...
1: Ma subito... Abbiamo da sante a prima canzone, ne hai parlato qui, di qui, una canzone che tu hai scritto dunque parecchi anni fa, quando tu eri sull'udor, e yeah. Una canzone che di non è mica imbecciata, si di golpù, a metti non ta sull'ischetto, o di quelle sempre d'attualità e poi da si anche di libio.
0: Bon, ci sono tematiche che sono attemporali, come si dice, ma per disgrazia qui parla di nostri paesi, ciò che dire, i paesi per me in Corsica, a Corsica sono i nostri paesi. Io ci sono Bastia, ci Aiaccio, sono grossi paesi, ma voilà ciò che fa l'identità di Corsica, la nostra lingua, ma sono i nostri paesi. Il popolo è nato qui, a Corsica è nato qui, a Corsica i paesi sono i nostri paesi. E ciò che li sono diventati i paesi, per certi paesi dove non so più che una decina a campare d'inverno, dove non c'è più agricoltura, dove non ci sono più porcati, né caprati, né artigiani, di meno in meno quando è la ferma a scuola o a Bosta, un caffè, sono gli ultimi luoghi di vita che fermano in i paesi. E è un peccato perché chi oggi allora un campo mica in passato a Sogube che è difficile oggi di campagna di paesi ma è difficile perché abbiamo scelto qui abbiamo fatto a scelto certe scelte economiche certe scelte di lavoro certe scelte di sviluppo di Corsica dell'economia della società che facciano che oggi si campa più di 80% a più di 80% non tavoli durale in giro a Bastia e a Iaccio per esempio eh? Dunque è così dunque è perché che volevo dire che ho scritto questa canzone dirà a Libica quando era stato d'ore giusto appunto in 2004 dirà in monarchia alla UDE e come dice a Subaese come dice a Subaese ciò che è diventato Subaese oh, voilà.
1: Tiste moi sante, Bernard Ferrari, un nostro invidadu odinde.

0: cantate.
1: Qui sono tutti gli giorni di stessi e settimane.

0: À Brimagansone, à Cui, Riga, Tchad, à Di, Oulisket, ou Digab, ou Edigor, et Di Bernard Ferrar, qui dit, on en se trouve imbidad, ou odie, inde, à cantate, nanta, corsiga radio. Donc, on scrit tout do, you, emoulet, ou, quel era nous maioridar, inanta, nanta, soulisket, ou, ido scrit, y, alors, di à peine, cui, à distimonianza, à di giochi tuoi bistu cambia, quand de tu eri imposto, in udo baese, in tanto che provisor, e la vemuleta non su che tu cante, si una canzone che die sempre d'attualità, die à peine, ou rôle, ou di, ou ganterine, ou di l'artiste, ou di un militante, di dinuncia, di testimonia, più che di gunta, come tu l'hai letta di no, e beh, a vilezza di un luogo, o l'emozione che tu puoi risante.
1: Yeah. Allora, dice la mia che l'adiovista cambia, posto che era cambiato, quando ci sono giunto, ma come ti dici, di un fatto a un momento ado, di spiegare, di un atto di militantismo, di anche un duere. Un dovere, perché spesso sapete, sai tu, in Corsica si vede c'è una popolazione, voglio mica dire, c'è una popolazione che giunge dall'infora e si vede, io mi ricordo con l'affare di Agroge di Quasquara, per esempio. Beh, si è visto che parecchie persone, anche certe che erano qui per divendere Agroge in Quasquara, beh, si è visto che certi inventavano una certa Corsica. Che certi si facevano un'idea di Corsica, c'era una certa mitificazione, non è mica di un'idealizzazione, perché di volte c'era una Corsica che le dimpigne, che a me non mi piace tanto e che non è mica, realità in più. Dunque a un momento dato di un dovere di appena come un storiano, sai, voilà, appena gli stessi, di la verità, di cose come le so, senza una mica pretensione di proprietà di la verità, perché dopo la verità dipende come ognuno la vera, provo a essere più onesto, più spudico possibile quando scrivo una canzone, ed essere ben inteso, come ustoriano, eh? Ustoriano di un uomo, e anche lui, dunque, uso pare e uso sensibilità, io sensibilità c'è, non dico, c'è nelle mie parole, ma è importante per me.
0: E giusto appunto hai letto che tu girà questa canzone a Barado Viola, ma chi die veramente chi ti porta a scrittura? Die più a veligità quando tu sei, non so, smaravigliato di qualcosa, o piuttosto quando tu sei a zezzo e di piuttosto a rabbia?
1: Beh, gli appena di tutto, eh. Di appena dice la zero, ma di beh, giusto appunto, beh, di per un essere, per di appena una terapia, giusto appunto. Beh, certi non so mica, non va a sport, non va a bossa, non a picchia in un sacco, ma io scrivo canzoni, dunque io una terapia, di sperte di nuovo un sentimento, un'emozione di nuovo, hein? Non c'è mica chi arrabbia, ben intesa, spesso c'è de nos scritti come di un filo di la nostra musica, ma di più con l'altro lato, d'altronde o con d'altri registri, ma è bene che io dicevo una terapia e poi di nuovo. Non so mica, io mi facevo proprio a fine, quando io compio una canzone, buona canzone non mai compio, ma quando tu giungi più o meno, sai, appena, come dico, spesso c'ho perturisce un momento, c'ho la cappia, di come per un dischetto, come per tutti i lavori appena l'importanza quando tu fai un libro, quando tu fai un dottorato, a un momento c'ho la cappia, cioè di ma è ancora c'est ça qui est, c'est pour sempre famille, ou sempre. Ma, qui a un moment toi, tu es content, sa soddisfaction, enfin, et où tu as eu sa soddisfaction à peine, quand tu es compié à la canzone, qui a musique, va couer barole, c'est gente, hein, quand tu es combien, quand tu as eu trop, tu as peine, et où, in più di musica, tengo una formazione scientifica a base, non so di se ci dovrei fare studi di chimica, dunque gli stessi gli appena come una gli appena come a cugina al momento vado voilà, ci sono proporzioni da rispettare e ciò che fa c'è chi dice sono più o meno beh, ciò che fa c'è chi è do parole cascano beh, qui c'è un peso qui voilà quelle picchiano quelle risaltano di tutto quello che mi piace di noi di giungi appena giungi appena tutto se misuri qui a voilà su coso qui.
0: A musica più ritmata e do influenze di un rock hai parlato di l'altro lato e penso ad altri in cui quale hai vissuto la musica in cui quale sparti alla stessa passione di un rock e di un folk. On l'a mis caché, le cui, ou sous couleur et musique à l'aiguille, ou se primaire podassi plus tard, dit, on l'a mis l'ambio di Ulisquette.
1: Alors, c'è à peine non t'a doui dit, non t'a si, ma, eh ben, in fait, a dû faire des choses qui mi correspondia a un libro come canto, dunque di già gettando o verrà di più tardi, ma era più una forma di intimità. Liberamente gli intimi stanco con i partecipanti che ci sono ha giocato a maggior parte dell'intervenzione ha giocato a bassa ha giocato a chitarra e mandoline tutto qui un ci sono chi per a batteria che ha chiamato a Bruno Vidal e a batteria non c'è mica ancora a batteria non c'è mica non c'è tutti i pezzi no? Ha chiamato a Celia Picciocchi per Uiolino voilà e Celia allora io ha chiamato di nuovo amiche che intervenono l'antona una canzone per apivano ha chiamato a Laurent Labbé o tenga ringraziato di un professore di trompetta diventi di un conservatore bon quel che dire un piège musicale come voglio avere perché che dire un pezzo di qualcosa che voglio avere di bo in da musica in Corsica e trompette a fare così si sentono un po' beh sono piuttosto gli strumenti a corde e quando ci sono venti sono piuttosto strumenti tradizionali pivana, pirola un gruppo come Vidal, Baudiana per esempio sono strumenti così e io sono sempre stato appassionato di venti come si dice le trompette, i trompetti i gorni a fare così c'è un gruppo che si chiama The Divine Comedy parla di influenze di un'influenza mayo c'è stata un'influenza maior per me The Divine Comedy, Neil Ammons qui travaille assai con le gorne e dunque voilà, dire veramente a livello e di colore musicale e di l'acconciamento tutto che vuole a dene si intimida come se non ti ha scelto voilà, intervenente come Celia e Bruno sono persone che conosco io ho lavorato con lui attraverso i gruppi con la gente con canta con d'altri ma sono persone che ci siamo conosciuti giù quando eravamo in Bastia siamo passati tutti e tre abbiamo fatto uno conservatore insieme e ci siamo conosciuti abbiamo dei anni dunque dire appena tutto questo dunque su disco l'ho fatto appena io c'è appena qualcosa di disagrado di mica di religioso ma io con un'intimità abbastanza forte perché mi sono detto se non ne va giù a uno sarà questo qui voilà. Ma ben intesa io mi taglio un capo di vane d'astri ben intesa dopo se mi posso permettere senza essere troppo lungo qui parliamo di buon'ora di dischetti di disco d'album perché il dischetto è usato come uno unisci ma anche questo è cambiato. E anche con i dischi, cioè interrogarsi oggi, non ti auguro di fare un disco perché hai niente, anche hai niente, al di là di un supporto, perché che io ti ho portato i dischetti, ma hai detto non hai più niente per ascoltare i dischi, e quanto so, sono parecchi. E anche in casa, anche se tagli i miei dischi, che tengo così, ma è bene che di più in più, se ascolti, non ti hai voluto,
0: e già te vorrei.
1: Voilà, e già te vorrei, ma in più. Non si ascolta più anche gli artisti che caricano dischi, non si ascoltano più dischi sani, si ascoltano un pezzo qui, un pezzo qui. Dunque c'è anche una maniera di ascoltare musica di va. Io mi ricordo quando era giovane, andavamo in De Marzo, che non abbiamo il suo mercato, ma stiamo con due o tre amici, andavamo, non avevamo nulla, li vedevamo ascoltare i dischi prima di comprarli perché c'era un prezzo. E quando ascoltavamo un disco, l'ascoltavamo in tutti i sensi, lo frustavamo. Dunque, voilà, la maniera di ascoltare, e anche di fare musica oggi, non è più lo stesso.
0: Allora, giusto appunto, tieni conto di Safari Gui, e non è mica, come dire, non è mica una frustrazione maior per te?
1: Io ho una frustrazione maior, non è mica il contrario. Io ho una frustrazione maior che in più io, giusto appunto, io ho questa idea qui, secondo la pittura di dischi, appena, come dice l'album concept, i dischi tematici, tipo un esempio, i dischi che mi hanno a me, che mi hanno marcato, par l'influenza c'è l'Homme à la tête de chou de Gainsbourg, Tommy, opéra rock de Roux, abbastanza opéra di nous, e dunque cose che hanno una coerenza, un film, una storia, a me mi piace assai, assai, assai, e per me ciò che mi piace, per me è un scopo di giungere a realizzare di va che parecchie canzoni quando tu le ascolti, da principio alla fine, senza cambiare di titoli, veri? Come si fa già qua, di poter ascoltare un disco da principio alla fine, dalla prima all'ultima canzone, per me è la più bella riuscita. Dunque io ho una frustrazione perché chi, beh, di meno in meno, si va già in musica così, di meno in meno ti hai da ritrovare con canzoni lunghe, come, non so, mica Bohemian Rhapsody, per esempio, voilà, che dura un tempo e che è magnifica.
0: E non su di sta sente un prossimo rigaccio che tu c'hai da va scoprire oggi in questa emissione. Volevo sapere se abbiamo parlato di frustrazione maior, se quando tu hai spartuto tutti i pezzi che li siano musicali, ma aggiunto a parlare più di quelli che sono cantati, in cui d'altri che hanno gli stessi talento che te e gli stessi passione che te, ci sono pezzi che ti piacciono più che ad altri, che tu trovi più lavorati e di colpo assai meglio, che non hanno mica avuto la stessa risonanza, si posso dire così, in quell'altri. Ce n'è o mica?
1: Ce n'è, allora, infatti, ce n'è. Allora, va in due sensi, capisci perché ti dico che. E beh, ciò che tu dici, già ci sono certi pezzi, se tu sono scritti, che sono lunghi 20 anni, in quelle creazioni. Non ti ha vinto anni, certi scritti l'hai scritto in 2004, 2005, e certi l'hai scritto un anno fa, un anno da rito. Dunque, vai a dire che certi in capo la via di più cantati, la via di più lavorati erano di più impastati, ma sai, come una materia. Dunque, c'era che, dunque, è vero che una canzone come qui, una canzone come Ucavano, che ti aiuta a sentire ora, un'altra, è vero che quando tu la senti, bon, si sente che c'è un'altra maturità, voilà, si può dire così, ma dall'altra banda, si crede di stella, come ti dici, che hai scritto per un viol, è più, è no, posto che l'hai scritta per un viola ta 8 anni, dunque l'hai scritta in da redo, 2 o 3 anni, ma quantunque sono giunto a avere una anche la sua maturità. Dunque Adi adi un somica se le nanta de urte di me u fai un aveg u di così per me per mo canzone a spesso di così che la si bassa di appena ma di u scontro tra musica e parole se la si va geve o mica dici a ultimamente a un amico di quando leggi un testo di Patrizio più l'esempio di Patrizio croce che ta una scrittura linda ta una scrittura a tempo semplice con una con parole semplici tu una prudenza e una poesia ma di un altro mondo e quando leggi i testi c'è di già un ritmo. Quando lì c'è di già qualcosa che sorte un ritmo così e de urte ci sono pareti maniera di leggere pareti ritmi ma di e dunque pareti musiche e pertanto ma di non ce n'è qu'a una veramente che fa un lavoro che mette in risalto il lavoro che mette veramente in valore e dunque di qui di un momento adu allora a spesso quando lavoro io travaglio come faccio per l'artista, travaglio a parte di un disco, travaglio mica a parte di una musica. Ma cade di fare una melodia veramente quando è posto e di dopo va un disco. Mi è accaduto, ti do un esempio, voilà, beh, di Gabo come ci sono strumentali, c'è un titolo che si chiama Luna, ci sono due aperte, Luna a seconda aperte, infatti dire un pezzo strumentale quando l'ha scritto, aveva piaciuto talmente a Anna, mi ha detto, le voglio via per fare una canzone e abbiamo un testo di Cecelia Franck che si chiama Osi de lui a Luna. E lo scontro si è fatto così, lo scontro di a musica con il testo è adattato a musica, allora io casca a beh. Ma voilà, de volte si basa così e a spesso scrivo così perché chi compone non c'è tutti qua guidare, allora, un strumento moranese di a guidare. Dunque si basa così, ma quando scrivo a spesso, per come ti dici, a così idea quantunque di dare una testimonianza o di descrivere un sentimento, di descrivere a società o altro, dunque. Parto do testo e pro dunque da o testo come mi ha detto di più facilità a scrivere a musica mi viene più facilmente faccio più in furia che deve fare i testi dipendono i testi ma de orte di così dunque mi dico bon, faccio testo e una volta che l'hai fatto come aiutava per metterlo in valore o più possibile voilà.
0: E quando vous impicciavez di quell'armonia, sintemmo subito cutegu Bernard Ugaval, ou dunque torna un scritto d'oli in cui ha una musica guidietoia di noi.

0: Arin gradiati, Bernard, par surigatsu, ou gaval, ou indea cantate, ou die, in anta corsigara, di un rigatsu, di ou disquette, ou di gabu, et di gore, et di Bernard. Quoi di piuttosto, pulemu di udo universo musicale, di più, cazzo che non avevamo inteso prima o mica?
1: No, no, di, prima di un mio universo musicale, che viene più da. Da musica la intesa di o classico prima qui qui so più influenza più scure più nere più artisti più come non so mica Tiefen o Bashung a me piacciono assai e certi accordi dissonanze a fare così so a fare che hanno fatto a mo musicalità a mo identità musicale di noi, dunque io di un mio universo un ritmo di noi, ben intesa e un ritmo, allora perché chi è un ritmo ne torno qui a ciò che noi diciamo a principio, non ta legittimità di Ugantu, mi viene più facilmente di cantare una canzone con un ritmo che una canzone più stesa, più lunga, dove ci vuole una tecnica un vocale più travagliata, una voce dove la voce ha da essere di più. Come dico questo?
0: A fine qui, canti, fischi, dunque.
1: Yeah, ma.
0: Ci vuoi usare più?
1: Ci vuoi usare più con tu piedi di noi, hai ragione. Ma oui, on est mis qu'on compte plus, on va digérer du plus à l'uso traditionnel, mais on est même traditionnel, voilà, dit que, comme vous lui dit.
0: Aïe, parla du diado Vourmadion et du Hugo Sirbador, ou aïe, parla du Dizigura di Nadal et Lugiani, et quale siso, quoi di gui, on se giunti gui sans barlani, pi, on so, corti di gant, ou o mica travailli solo ou ado oggi. In casa, in salle di bagno, la zona.
1: Allora, io lavoro al sol, ma allora, che è qualcosa? Quando ho canto, non ho mica un'intesa musica, di me in casa, come ti gira, a mandolina, a chitarra, soprattutto, sono stato di bagno, in parte, ma io perché si faceva così, non so, per a Mominana, allora. E a Mominana era appassionato di canto, cantava spesso aveva una voce magnifica e gli piaceva assai a Tony Toga, giocare in tese e a canzone di Lomba e a fare Tintin Pasqualini, dunque. Ma gli stessi, ma mai detto te si chiama Tony Toga, ascolta la canzone si chiama così, gli stessi, la via qui in giro a me e dopo anni dopo che ha di un'intesa, ha scoperto donna, io ho detto, ma ricordi questa canzone, a sentire, non so più, un giorno dirà a Rustadia, canzone, io ho detto, mi conosco queste canzoni qui, ma nessuno mi ha detto, la canzone si chiama così, veri? E dunque la via in fondo a me, ancora a me, voilà. E dunque voilà, per tornare a Nanta, dunque la passione mi ha detto che mi è stata trasmessa così appena di Milano e il gozo di lavorare da me perché chi, come ti ho detto babbo era autodidatto, dunque io ho imparato la musica e ho imparato la chitarra, ma dopo per il resto che la sia mandolina, bassa, la chitarra, perché si dice ma a mandolina, bassa, io ho così gordo, ma non sono mica gli stessi strumenti, anche la chitarra elettrica non è mica la chitarra classica, non sono mica gli stessi strumenti, non è mica perché tu suoni di chitarra folk o di chitarra classica che hai suona di chitarra elettrica, sono strumenti differenti, e dunque tutto questo l'abbiamo imparato da per me, l'abbiamo imparato con il sottile conservatore qua a mo base ma di tecnica, a mo base che dire quella imparata giusto appunto, anche me che mi gioca da sai, ma dopo di la pratica, dunque il piano, il buzuki, tutto quello l'abbiamo imparato da per me, dunque e il canto di appena gli stessi, dunque la modernica, io taglio mica di che mi farà così a uscire, ben inteso, poco a cercare, poco a insegnarmi, poco a imparare, ma l'abbiamo fatto senza professori, se la domanda è questa, l'abbiamo fatto senza professori. Vuoi dire che hai bisogno di un professore?
0: No, manca a te, non dire un L'altria udori presenti non ta ulisket ou n'aimo parla do prima di c'è dan Franck qui di Patrizio Groge c'est tout qui a iva tout commande comment s'est passé de sa goula bourradion et soeli qui t'a nous propose ti scritti ou simpicciava nuè in cu ugulor adema diga qui tu bouli là sous l'isquette.
1: Alors non, manque à peine. Alors manque à peine. Alors déjà, Cici et Patrice sont so deux amis, sont deux scriptures, c'est vraiment déjà qui m'est bien gênant à ça. Hein. Alors, après, au texte de Patrice, la mort, diront un texte in fatto à l'ébiga, ben, diront 2000, déjà n'y va, faisons enregistrer avec Anna et avec mes amis Eric, hein, qui l'ont riposé en Santa Pace, mon amigaccio. Abbiamo registrato un disco che si chiama L'Intimo Gulore e all'epoca tutti e tre abbiamo fatto la scelta di un mete che testi di Patrizio, dunque abbiamo fatto musica con Eric, hein, Eric e io. E infatti abbiamo una manza di scritti, abbiamo una trentina o più, e dunque eravamo obbligati di fare una scelta. E a mesa si desti ce n'era uno, l'amore. L'abbiamo ridenuti a Lebiga, ne vogliamo fare qualcosa e poi finalmente, come ti ha detto, a un momento dato ci ha partorisce, ci ha... Dunque, l'abbiamo lasciato da canto. E su disto mi piaceva assai, perché che, infatti, se ne posso parlare due secondi, si chiama L'amore. Ma infatti, gli è la prudenza di un uomo, di un scrittore come Yubu Eda, di Patrizio, ti dice tutto ciò che non è mica l'amore. Voilà, di que, e dunque mi piacere perché che è difficile di scrivere non la morte, di cantare la morte, voilà, poi cantare la morte subito può essere qualcosa di qui giusto appunto dire la fava ti spiego tutto ciò che è mica e a trovo veramente magnifico come tutti i sodesti. E dunque l'ho domandato, gli ho domandato a Anna, o posso dire, mi ha detto di sì, bella sicura, e a Elio di no, l'ho fatto sentire la musica, perché quando lavoro con un autore non so di stampare musica, domando se per Elio conviene a uso scritto, che lo faccio sempre, l'ho sempre fatto. E per Cece, allora, qui sotto testi, Cece si muliadi, e altro, c'era Giuseppe da Rimassia, o primo, quello, allora dirà Lebiga, che a 20 anni fa aveva dato a un ebori che aveva fatto una bulia, aveva una passione, e dunque aveva dato su destro Giuseppe da Rimassia. E infatti, quando infatti Giuseppe da Rimassia, perché ha messo su testo a mezzo all'astri, e che infatti non è mica per parlare solo di già, mi ha detto, lavoro assai, non ti raccontai un testo, non ti ho... non t'hai parole, e Giuseppe da Rimassia è un personaggio abbastanza sconosciuto, poco conosciuto nel cristianesimo, e infatti l'ha messo perché che, Giuseppe da Rimassia è quello che ha raccolto il sangue di Cristo, che l'ha cacciato di agroge, di grazia a Elio che è rimbivito, e dunque infatti l'ha messo qui perché chi infatti senza forfese animo ai cristiani, enfin, ai cattolici, scusatemi, infatti senza Giuseppe da Rimassia mica cristianesimo per me. E dunque ciò che voglio dire mettendo su questa canzone qui, mettendo su questo qui, voglio dire che daredo ogni cosa importante di storia c'è sempre un personaggio, c'è sempre una persona dell'ombra, voilà, di un'importanza capitale. Considera che la storia non ritene mica tanto, perché non si ritene quello che è in prima, in primo piano, ma senza queste persone qui, che sono dell'ombra, voilà. Dunque, non so mica l'importanza di queste persone, ma di... di secondo piano, ma di un'importanza capitale, di chi fa genualia e chi portano, le cose, ma consistente, dunque dire appena di una maniera di rendere omaggio a dire, potrebbe, ma sì, ben inteso,
0: ma a tutti,
1: ma
0: quelli
1: a tutti quelli, voilà, esattamente.
0: Sono in del nombre,
1: voilà. E l'altro destino, dunque, sì, come ti dici prima, che è un cosa non un giornalismo piuttosto, dunque, la riuniscenza, l'essere a un mondo. Su sa lotta che non abbiamo in comune, ai stati potenti che un bolino riconosce la diversità, la differenza, a quelli che li vagino a paura di la differenza che le muda fa. Siamo un piccolo popolo, non è mica la mondiale, domani è più avvio, tant che fa vera. Ah, un paese come Avancia, voilà, e dunque tutto qui appena, voilà, di qui che voglia dire gli stessa, che voglia stampare. E l'ultimo a Diamagorsa è appena speciale, perché a Diamagorsa aveva fatto la musica all'epoca, l'aveva scritta per con Cece, di una canzone non ta lingua, per canto popolo corso. E la e canta la cantata a Lebiga, diranno che Laurent Perez mi pare a Lebiga che ha cantato in questa scena, l'abbiamo cantato per qualche volta, dopo lei non l'hanno mica registrato, dunque moribbia la nostra canzone, l'ha ribiato la mia musica, l'ha domandato a Cece mi ha detto che è bella sicura. Trois obiazza, dopo come si facevano per tutte le canzoni, poi ripiare una canzone fatta da un altro gruppo e domani canta un altro gruppo ripiare questa canzone qui.
0: Ci udia comunque una canzone non ta lingua.
1: Voilà, non ta lingua, voilà, esattamente.
0: T'avemmo da sta sante ava Bernard mi bar in cu ciò che tu sai va di me, o perché qui avevamo intesa tu sabi ganta, chi tu sabi scrive, dunque ma ciò che tu sei abbezzo a fa e ciò che ti ha fatto conoscere di noi, c'hai da giocare un pezzo di musica uguale su.
1: Allora, io ho un pezzo che si chiama, di un solo titolo, scusatemi, che è in francese, che si chiama Jeux autorisés.
0: C'est stato un jeu interdit.
1: Ah voilà, ma di questo, io spiego perché Jeux autorisés. Quando era Zidello e che dirà a scuola, ma mi dice, ah, tu sono di chitarra e tutto qui. E un giorno si fa con un tipo appena anzianetto, che bene, e che ci fa, ci sono, ma di maniera assai pomposa, Jeux interdits, e tutto mi dice, boh, tu conosci tu Jeux interdits? E il y a appena, perché è appena un buon spirito, sono appena così, una personalità, mi ingonfiavo, conosceva mica il pezzo, non lo voleva mica imparare, e dicevo, mi ingonfiano tutti i jeux interdits, e un giorno, che quando sarà di un maior, aiuta a compone un pezzo, si chiamerà Jeux autorisés, e ciò che gli ho fatto. Allora, da scrittura, infatti, ha già fatto appena, se tu volessi, come se tu metti a livello musicale Jeux interdits, ne un specchio. Perché così si chiama Jeux autorisés, e dunque abbiamo fatto una razza di contrabbunto di Jeux interdits. Voilà, va via, va sente, mi dice che
0: ed è volintero Jeux autorisés e cudie un rigaccio musicale scelto da Bernard in della cantatè.

0: Arim gradiati, Bernard. Allora, on somi come una specialista in musica, manca appena, ma di radio che quando non stiamo assente ci va già pensa quantunque a dimute sta somiglia a cosa intervi
1: e di bruibi
0: di radio anche che lo assumi a altra fare ma un lasomica a musica originale di un film Love Story
1: no ah. Musica di un altro film
0: ah.
1: Allora, di una musica di Verdi di, si chiama La Forza du Destin, A Forza del Destino, e di la musica di Jean de Florette.
0: Ah, bon. Voilà. Allora, qua a Zocchi di è, allora non avevamo mica udin per bar disgrazia, allora avevamo davala la corta, ma qua deve essere l'affare o più difficile quando noi siamo un artista, quando noi siamo un'influenza e che a un momento là ci voglia staccarsi né par mica troppo assumiarsi a ciò che lui ci ha dato l'aspirazione infatti
1: è difficile di io per le volte ti dico avevi apparecchi quando io cominciavo avevi apparecchi canzoni e certe canzoni mi dice no si assomiglia troppo all'altra e devo ti giri in tom e di così allora di un bel momento ad avere un'identità musicale una stampa è vero perché faceva la differenza ma devo dire di difficile di staccare e è vero che è proprio difficile perché a tempo di difficile di renderla beh, e di formalizzare l'affare beh, di modo concreto e di difficile di staccare e di rinnovarsi perché in più dopo il pubblico se il pubblico gli piace certe cose gli piacciono certe e quando tu non fai più le stesse cose non ti riconosce più dunque è difficile è qualcosa di appena di sapiente voilà di un mischio abbastanza preciso come ti ha detto di Agugina

passo, l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena ammonto a Valdonza, da fa chi qui la fena fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sinceri.

Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gomez. Kurtiga Radio in Naiaccio 107.2.

si barrisenta un canto e mascare soffa su. Oggi dilli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stella, si dei nostri fiori noi, in destudioso giombo, e uno strugarnuare, chi vi ci porta?

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un galà.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

برك tu mi confondi quando per te

0: dans quelques instants.
1: Dada radia nostra emissione agricola da mette in lume l'omie l'one di subaese che si impegnano ogni giorno da valorizzare a Dara. Siamo in diretto di isologhi e di isobaesi e con elli abbiamo da scoprire ciò che lo dà a Dara. Un sabato

0: Musica Radio, première radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bel amore.

troska. Quando lo dita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragga che ha capiata lo dita. Non c'era più un ombre.

0: ascolti tu una volta.
1: Filastro che vuole, un dice che quer, un dice che quer.

0: voce di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu resistessi mi

0: Una xesula в черта.
1: Corsica Radio in Corti 102.5.

eravamo lì d'ampi negri, via più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitraglie.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

Dumane, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto di sfondaraggio, corso me ne sto.

0: Corsica Radio in Corti 102.5.
1: Un to come vai? Mi pare appena sto qui.